0: ist SRF 3 am Mende. Staurichtung Süden wird weniger. Aber die, die letzten 45 Minuten Wartezeit nicht mehr aushalten, hier.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto.